Una volta Tommy credeva nell'amore, ma l'amore l'ha lasciata con il cuore in fiamme.